0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa FM 102.9.
2: México y Puerto Rico. Dime, Bogueto.
3: El Bogueto.